lo primo e l'ultimo serraio per me. Scrive sempre e sta contento, io non penso che a te sola, un pensiero mi consola, che tu vieni.